0: Di Leone Sinigaglia abbiamo ascoltato Secondo studio in Re maggiore, Edoardo Turbil, pianoforte, prima registrazione mondiale.
1: Domenico Scarlatti, sonata per organo in Sol maggiore K328, andante comodo, organista Scott Ross.

0: Di Domenico Scarlatti avete ascoltato Sonata per organo in Sol maggiore K328, organista Scott Ross.
1: Alexander Borodin, notturno, andante amoroso dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi, orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Notturno, andante amoroso, dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi, orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.
1: Franz Joseph Haydn, sonata in do maggiore per pianoforte, Hoboken XVI, 48. Andante con espressione, rondò presto. Olivier Cavé, pianoforte.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sonata in Do maggiore per pianoforte, Hoboken 16, 48, Olivier Cavé, pianoforte.
1: Carlo Antonio Munza, Poiché più che l'amore. Juliette de Bangardon, soprano, Bruno Coxet, violoncello, Paolo Corsi, clavicembalo, Emanuele Forni, tiorba.

Di Carlo Antonio Munza abbiamo ascoltato Poiché più che l'amore, Juliette de Bangardon, soprano, Bruno Coxet, violoncello, Paolo Corsi, clavicembalo, Emanuele Forni, tiorba.

Harry Purcell, brani scelti dall'opera The Indian Queen. Amel Brahim Jelloul, Judith Van Van Roy e Claire de Bono, soprani. Javier Sabata, controtenore. Andrew Tortoise, tenore. André Morsch, baritono. Constantin Wolf, bass bariton. Ensemble Les Arts Florissants, diretto da William Christie.

di Henry Purcell avete ascoltato brani scelti dall'opera The Indian Queen, Amel Brahim Jelul, Judith Van Van Roy e Claire de Bono, soprani, Javier Sabata, controtenore, Andrew Tortoise, tenore, André Morsch, baritono, Constantin Wolf, bass bariton, Ensemble Les Arts Florissants, diretto da William Christie. Anonimo del secolo XIII. Due composizioni trobadoriche per voce e strumenti. De Ker Je Supir, l'ai della pastorelle. Marc Moyon, baritono. Viva Bianca Luna, Biffi, Biella. Pierre Hamon, flauto diritto, cornamusa, percussioni e direttore.

Di Anonimo del secolo XIII avete ascoltato due composizioni trobadoriche per voce e strumenti. Marc Mouillon, baritono. Viva Bianca Luna Biffi, biella. Pierre Hamon, flauto diritto, cornamusa, percussioni e direttore. Marc Mouillon, baritono. Viva Bianca Luna Biffi, biella. Pierre Hamon, flauto diritto, cornamusa, percussioni e direttore.

Di Juan Ruo abbiamo ascoltato Tree Without Wind. Stephen Bach, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore maggiore, D417, La tragica. Adagio molto, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Schubert la sinfonia numero 4 in do minore maggiore, D417, La Tragica, di Hanover Band diretta da Roy Goodman.
1: Carl Nielsen, sonata numero 2 per violino e pianoforte, opera 35. Allegro, molto adagio, allegro piacevole. Christian Tetzlaff, violino. Life of Andness, pianoforte.

0: Di Carl Nielsen abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violino e pianoforte, opera 35. Christian Tetzlaff, violino. Life of Andsnes, pianoforte.
1: Johannes Brahms, concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore, opera 15. Prima esecuzione 22 gennaio 1859. Maestoso. Adagio, rondò, allegro non troppo. Pianista Gerhard Oppitz, orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Colin Davis.

di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore, opera 15. Pianista Gerhard Oppitz, orchestra sinfonica della Radio Bavarese, diretta da Colin Davis.

Rai Radio 3 Classic. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 36. Adagio molto, allegro con brio. Larghetto, scherzo, allegro e trio. Allegro molto. Royal Flemish Philharmonic Orchestra, diretta da Philippe Hervéguez.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 36, Royal Flemish Philharmonic Orchestra, diretta da Philippe Herwege.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 9 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, Kekel 271, Jeune homme. Allegro, andantino, rondo, presto. Christian Besaidenhout, fortepiano, Freiburg Barock Orchester, Gottfried von der Goltz, direttore.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un bon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, che i titoli de notiziar de anche martes 30 de giugno. All'età de 97 è morto in giern Franz Vittur, il primo intendente della scuola della Valle des Ladines e una delle personalità des più profiledes della comunanza ladina. Anter sabede e domenica te caserma di Studa Fig de Pera, lesitite ileres, iaroban Atenao e nasea per ter i metai, il fata leva il permel de tutta la comunanza. Domani, prum de messel girando ora regoles neves per il trattamento de fin dell'URIR, il TFR, per chi che lavora del settore privat. Al numero unico european per le emergenze, il 106 del 117, l'Eroa passa 240.000 chiamedes di aiuto de motte il 2025. E vignon un altro caso lo che la vaces sa mont attacca escursionist, che ste succedu an gerna un grob de turist in a chindesina che era dosi raspaste in pascol del rayon de Antols. In Cechistan, le vignume tuasir son contrina i piers della marmoleda alla radunanza nazionale Samont degli Alpins, rueda sia 43esima edizione. La Digna Live den Kiet in cardora circa resona dei Fredes, Moritz e Mattias Moroder, che sviluppea e progettea drones de grandi dimensions per il trasporto dei materiel pesoc, in e conta de si elurir e de si progetch in program de Sara Frenner. Chislera i titoli e vignon alla Neves.
2: La ding è niente importante per noi che sono ladini, ma è un bel linguaggio il ladino, se vuoi mantenere. È un linguaggio armonico, ma è un linguaggio fuori.
3: Anche Franz Vittur, dal documentario Gente della Ladigna, genona la programmazione della Ladigna de Merz dal 2014. Franz Vittur, nasce il 4 ottobre del 1928 a Badia, è stato insegnante, ispettore e spò dal 1975 al 1992, il primo intendente delle scuole delle Valades Ladines. Con visione e costanza, tiene della direzione alle strutture dirigenziali e amministrative molto pedagogiche la scuola ladina. Dalle scuole del paese, scuole per italiane della dittatura fascista, al fatto fin centinum por senu, la scuola per i todesci o la calliera proibì ai ladini da baie ladini d'anterei in città complete. Solo in grazia all'impreda aprige per modo la vera canca la metimanda tigni scuola.
2: Metimanda di gioco l'ingazio, che l'ingazio senti la Lingat, una cosa calda per la nostra identità, che era anche proprio anche prima di giù più criticamente per quel lingat, che era anche prima di scuola.
3: Tajan Caltenia Scora ha vittur fat i studi universitari, qua profili sopun se umanistic, arvenu da idee etiche e da empatia. Desco un dei primsa, Franz Vittur capì la valuta dell'insegnamento della dinte scora, la dignità del lingaz che si merita l'adoranza pubblica te vigna ciamp, alea l'idea di una scora per i ladins che è lauta una gran visione.
2: Al trattava era manta da vai il coraggio e lauta di mazzo una scora completamente nuova. La scuola che ne è raccomandata da più persone, da più persone, ma che do da lunch. Casi c'è la fortuna che la dinza al vino lauta. Davai persone che al momento codò sura, giurà alt, codò sura il momento fuori. E che al vi dar tripta scombat, perciò che al fo da una e dall'altra per dar ri, da c'è una soluzione che non è val modo da stata.
3: Anche Franz Vittur ten documentar dal 2014. Agli delle format alla scuola paritetica ladina. Alla definì questa scuola con convinzione e competenza in cerca anche la politica del Sud Tirol o realato già in metter su le nostre svalade scuole sporito desces.
2: Fai fuori assolutamente contro, no? Che di già il ladino impara all'università, se non impara in dialetto, ma non scuola elementare. Rappresentante ladin della Ota di Gio, la provincia, il ladin che adora basta che impara la famiglia. La scuola deve imparare il linguaggio, che è culturale, che ha la sua storia, la sua cultura, e la seda aperta la din.
3: En che Franz Wittur ten documentar mostret la Rai Ladinia dal 2014. En plu el ince stedante di protagonist de la doranza da Ladin la liturgia. Franz Wittur sa ince impegnet la union de Ladins, la contribui a na grammatica ladina, a la scritt ince de plu libri, o la calcunta de esperienze slia de sette la storia dai Ladins. De settembre è il Cefile Pest Marit Ladin 2026 porti avei dedichè sua vita al servizio della scuola e della cultura e del lingaz ladin. La sepoltura di Franz Wittur è in Gioia, in Piaia, la mesa del 10 da Cesare Metz. La mesa di sepoltura è il 10 del Ligere San Linert di Badia. L'ultimo saluto a una personalità quale è stata grande e importante della storia e della cultura ladina.
1: Anter sabede domenia te caserma di Sudafec de Pera lesitite ileres, Iarobana Tenao e Nassea per taer imetai, il fata leva il permel de tutta la comunanza.
4: E se tratta di due strumenti per un valore di 25.000 euro presapec, due erci che non vengono venuti sorite la botteghe ad uc, a già che è proprio erci che potesse venire dure per furcio robaries. Se un gici in chieda domani a intervistare il comandante di Sudafec de Pozza, Andrea Winterle, e il Sention.
5: È stato un bel regalo che ho trovato, che non sa ne mai pizzare. Io adesso le quarantene che sono stati da FEC, le quarantene mi è mai seduto, che io che mi ricordo che ne abbia rubato secche, e penso che le deschisse che vengono state a casa, se non due c'erano veramente giù di corda, perché che ho veduto, che ho trovato.
4: Sentì un po' che l'estate che gli ha trovato la caserma.
5: L'estate dalle 8 da sera di domenica, perché qui hanno iniziato a fare un servizio, logicamente noi non siamo via per il dì. Se venite, sono trovato già basso tutti i tocci della finestra, lo, che erano rotite, e ho inizio le telecamere, gli stati veduti, era di due, un cappuccio, dunque allora non è che si può avere tal mus, comunque gli ha girato d'intorno, gli ha provato in cimingo talus dal soccorso da monte, ha provato a verso, ma gli stati buoni, e poi ha parato che questo, logicamente, in Cina, verso tutte le macchine, proprio guardà fuori da Pardut che c'era le proprio sta tenae idrauliche che si dora per soccorso di giorno sulla strada o ince per altre robe del soccorso dell'antincendio.
4: A piede la tenae ence e un altro strumento di valore.
5: E una troncatrice a batteria da Milwaukee, praticamente robe che hanno un bel costo, passano via i 25.000 euro. Se sono do che vardona mo contro l'once, le mozzecche che si attaccano, sinceramente sono mia di no, perché art caite ne muie, e dunque allora, certo adesso si pensa di farsi che da meglio per se guardar via da chi c'è l'eres.
4: Somma che adeschi se ci vengono do te, ence dei GPS per poter venire troe.
5: Ma sì, adesso proprio la nostra tenaia che di son cane compra, che l'hanno anni zecche, e do tutti questi furti che fa strozzi, allora proprio in cielo il matro, proprio in genere mi sentire con la ditta, e adesso mettete praticamente un sistema che tu puoi localizzare.
4: L'estate robaries su per il Sudtirol Arco e ence la caserma di Studafec, sempre robaries de erci da scassiner, le erci che non vengono venuti ad uc.
5: Per chi ti domanda che è che tu do, se non è che è un attrezzo che ti dà sbere così che sia comprare un badile in pic.
4: Adesso va in ante la forza dell'ordine con le rescite giudiziarie.
5: Sì, adesso i filmati a te mano i carabinieri e i polinski del comune di Saint-Jean, che la sera logicamente la racchiove una parte dei carabinieri da Chavaleis. Adesso mi sa che da Vic va in ante per guardare fuori e vedere che sa per fare. Era che anche il sindaco, se di son, logicamente per noi l'estate è una smaccata che non giotti lassù, pur perché noi da sono al tempo, e compro, c'è non di settare su qualche soldo per comprare arci, e c'è che per dire i soldi che da la gente, un contributo, che anche sono con i calendari, su qualche festa, le soldi che noi non rubiamo a noi, ma rubiamo al paese. E che schio fa male, perché noi ci mettiamo le ore, ci mettiamo la nostra vita in cesia al soccorso.
4: Così Andrea Winter, le comandanti di Sudafec della stazione de Pozza te Fassa, la ENCE conferma che si vedrà essendo ter dei sistemi di sicurezza neves.
1: Domani prun de Messelsi randora regole neves per il trattamento de fin de l'Urier, il TFR, per chi che lavora nel settore privato.
6: Les regules neues del TFR reverdat in prüm moment persones che scomanciano rapport de laur nu, del settur privat. O dic cagen vel nia pur dependance publics e nianca pur collaboradus de casa. En a 60 dis de temp da tona decisiun ci fa con il TFR, su cal vain el curde dall'associazione di consumadus Robin. Jean Daniel Jeu na declarazione ufficiale vel cage automaticamente rischio che consans, tanto il trattamento fin la urva in paiete automaticamente ten fond pur la pensione complementare specifica, pur la categoria professionale, e cage un po' niente trazzo ruc pur d'una ragion. In sostanza, mas dependant tutto se da nu declare ufficialmente cic desni fat con so TFR. Se il fa agite un fondo complementare specifico, per esempio il labor fond, o un altro fondo per la pensione complementare, o se lascia l'azienda. Ma se non lascia l'azienda, poi ci si può nascondere un manciano e fa pagare un fondo specifico. La riforma è arrivata in primo momento da due dipendenti nuovi, che sono 60 anni di tempo, che dite. Molte due altre dipendenti del settore che non hanno avuto una decisione, ma tanto ci sono il 31 di dezembre, da già una dichiarazione a visa, se non è che il TFR va automaticamente a un fondo specifico per la categoria professionale. Walter Andreaus, manager dell'associazione Robin, ricorda che il paiete, il trattamento fin laur, un fondo complementare e un vantaggio dal punto di vista fiscale con una riduzione dell'IRPEF, a seconda del davanti. La Mata Verda è il costo di amministrazione di fondi privati. In più, paia l'azienda o la canlaura, ma è un contributo dal 0,55% al 2,2% del pagamento brutto sulle dipendenze scritte del fondo sulla categoria. Per fare un esempio, il Labor Fund. L'associazione di consumatori Robin da Purcal Cusaida si informa ad ora sa, sui vantaggi e i svantaggi.
1: E veniamo a un altro caso lo che la Vaces sa monta attaccare escursionisti. Che è succeduto in giro in gruppo di turisti, in Chindesina, che era dosi raspaste in Pascol del Rayon de Antols. La Vaces con a piede picco i vedie, bonamente revenute disturbate da un cian, che un po' era le ha. Dopo l'aggressione, è stato un momento di panica, i turisti si hanno tedute di più direzioni. Tre persone si restate ferite e le si venute smanete con l'elicottero Pelican 2 dell'ospedale de Bournec. Un di feris, un uomo dalla Svizzera, a bu colpes ries al piede. Al numero unico europeo per le emergenze, l'Eroa passa 240.000 chiamate di aiuto di motel 2025.
7: Da 5 anni in ca per un bisogno che non sia di urgenza o per un trasporto sanitario, le un numero unico a livello europeo, è il 117. La provincia di Trento è stata una delle prime province a mettere a agire e anche la centrale del 117, le buone da gestire passa 240.000 chiamate sanitarie ste un anno. In giorno, 29 di giugno, l'era avvisa a 5 anni che hanno reso in funzione questo numero perché la direzione dell'azienda sanitaria ASUIT ha voluto ricordare questo importante servizio. E il numero 117 è il numero europeo armonizzato, NEA, come già disse, le deban e attivi 24 ore su 24 servizio un set per ora pede a cure e bisogni sanitari non depressa. Al numero risponde personale tecnico non sanitario formato e competente. Con l'aiuto delle tecnologie moderne e algoritmi decisionei per valutare la domanda e la maniera rinante al dottor o se fosse avec elementi che d'assista più da cruciere la passa al Trentino emergenza. A conterco tanto che a Joa la gente che servisce i numeri dell'ultimo anno del 2025 la centrale ha gestito 240.201 contatti.
8: Il numero di persone che chiedono lavoro è diminuito il 7% del Sud Tirol. 4.900 persone hanno chiesto lavoro di mai da gennaio a marzo. La miseria all'Istituto per l'Inrescita Economica del Sud Tirol mostra che 258.000 persone sono occupate. La quota di persone senza lavoro del Sud Tirol resta in ante dar bassa con l'1,9%.
1: In ce che stanno le venue metuasi su un contrino ai piedi della Marmoleda la radunanza nazionale degli Alpins, rueda a sia 43esima edizione. Bede che 1200 persone steante a 200 simboi e una trentina de bandieras si abbinà per tenere vivente la tradizione e i valori degli alpins, con che la de ricordare in cechi chiesi cinant. Il presidente della provincia Maurizio Fugatti ha ricordato che sun chis mons troppe sa perdu la vita e ha ringraziato in cechi alpins che nel 1976 avvisa a Cacincanten e ha portato soccorso nel terremoto del Friul. Velgun de ich presence sun contrin, spirit de servise al ben della comunanza, solidarietà verschi che ha de besen, i valores su ce fora endena i descors, desche valores dei alpins. Se uno è alla fine de nos notiziar den che de grade a stach con nos, la programmazione la va in antades con la Dinia Live che resona de drones.
0: La Dinia Live. Microfons da viarci son attualità e cultura. Conduzion Sara Frenner.
9: Andel bundomis de ben news a cash program del domarana. Ei, i ascoltadus plus lecitanci sa che l'ultima giovia Sara unse baie de drones e di Fredes de Gardana, Mattias e Moritz Moroder che progettai a drones de grand dimensions pur il trasport de material. Con vai uns fat na cioccolata lunge de ben 25 minuti pur un po' el ce movel gunes questions che oris un giong sportedant aus public de rai la linea portal jungs ce mangnade chi lo con nos de cash program un sce ben nu a Mattias e Moritz Moroder bel che i podunsa vai in che chi lo.
10: Dira. Ja.
9: Dal se fora il che ostos drones pesa più o meno 75 kg e può trasportare un paese al momento 100 kg. Da ci se tours e pannudes adorades ostos drones e da ci se tours vanyars pa da manada so lak svajais magare in cing stasht morvöjan.
10: Bel me apsek na son push kum cha a come kum kista idea da porte roba ti krabs na pla hutias pro kater a rue kal punt ke nas klients fest transporte da bergs a windturbinen festrom da nordse. Il resto è un cliente di un gruppo di settori, diciamo, l'Italia magari con gli fece la rapa che si chiama su la strada, ciò che domani è giù i sassi sulla strada, che fece montare in chiesa e tolga la drone per non produrre, già che è tolga, per esempio, anche l'elicottero. Ja pona 2-3 Jens de lauer i pona tankst da 2-3 Jens la kipania uni dikte for l'elicottero ai la drone per sportes sulla roba noi kalskem popi la roba kem popi la no kaji avisa kal no jaka l'idea prena zinia tang de me chelecho pa fat con l'elicottero e pona fjon pe da fe con l'elicottero con la drone no kalkna zuno fe ye ulong fetsek pa ta capril trasporto tres l'aria che ti dà la possibilità di fare anche un grum di caso che ti puoi dare anche a toccare l'elicottero o già che lì massa c'era o già che lì anche massa in rischio to l'elicottero, no? Già che l'elicottero mi sono forse e lui è una persona la it, no? Che vuole anche dire che ti puoi non fare tutta la roba, già che ti massa in rischio la persona.
9: All'inna novità, questa azienda Mattias ci consente in massa e da poter vanne e la drone di 5 kg porta 100 kg questo progetto, fatta raggiungata e la drone un momento più grande, ma neanche tanto che porta e trasporta spo ben il doppio di chili, ben 200 chili, quanto si vale di più?
11: No, sono in la rabbia della vaguna, sono l'FB4 di Dijon, che è in 200 chili, e sono in questa fase della congruenza, la prima ora da Kienz, che è già all'Olimpia, e siamo da una parte strada proprio da Gisù, con Dijon Pais, con Paozzi, dall'altra parte anche da poter giocare più lungo, con Dijon Play, con 100 kg per esempio. E sì, Dijon Cali è proprio una delle robe sulla che non si è crash rinante.
9: Un prodotto in sviluppo, in evoluzione, sulla esante ester pioniers e all'avanguardia, in spur ester concorrenziale sul marcè, la robotica. Ci rodo la ramo la robotica, l'intelligenza artificiale, ad tutto cash.
10: Per noi l'importanza è più... Blue Champs. No, da una parte è il sicuro che non è un 4 per fare sviluppo. Quello che già si è detto al momento la parte più importante è la che è la ragione di ingegneria, ma anche del gruppo d'altra roba della firma. E qualche banda di che le ha alla fine giù da una persona che può fare troppo più di tanto quelques fois bonnes fédantes. Dans la région, il y a des personnes qui savent la fête.
9: Bon, capit, car incisive, car da un de plus, à car compétences, des belles masses belles, présentes, de quelques laura, de cache ce tour. Pour pas s'imaginer, de na drona, que j'aura, sans avalgun clarvan.
10: Je sais, lieben, chila, que notre drone, c'est bon de jouer, d'assaules, et la majeure partie, car j'ai le peron chila, que pour la régule, un ponia, le slasher, jouer, d'assaules, sans avoir la possibilité de tout la contrôler. Ma per il resto, diciamo, la gran parte di gioia è completa automatica, la che poi la mozza cheica, c'è la che tutto va bene, no? E che poi sarà un po' il controllo. Il downing sarà che è durato, ma il prossimo passo, diciamo, sarà che la fe, che lì magari più drone che gioia e una persona che c'è la, diciamo, che va tutto bene su più drone nel primo momento, no? E poi il downing sarà la scelta che sarà anche completa, autonoma. No, un, è, diciamo, la parte proprio di gioia, de einzelne Drohnen, de una Drohne, die jungen Leute, magari una Jolla, se poi jetzt l'obusan, un'altra Jolla, attrant, e poi eben una na centrale, la lacken po, die jungen Celeke, che tut va bang, e l'altra parte, poi anche la parte, die jungen collaborativa, la cna più Drohnen, tlim demo look, che po anche vestre d'importanza, si bis, die jungen per vei, bel caso, tu so, niame pra, avai più paese un po' per te, ma anche per poter muovere roba, diciamo, precisa, chiara, che magari con una drone da sola fosse non è possibile. Dall'altra parte, un'altra parte importante è quella dell'autonoma navigazione, che vuol dire che, diciamo, anche l'intelligenza della drone è importante, già che il strato per la drone deve essere di capire dove la è. È normale, succede che è bloccato con GPS, ma, diciamo, anche per poter giocare con un buon GPS empfang o con problemi di jamming, con la drone capace di usare la drone. Non si capisce la drone, ma anche la capace magari usare un po' lontano o un po' non lontano. Non si capisce la drone, ma si capisce che la drone fa un gioco automatico. C'è il landeplatz weit una persona. Poi non si la drone a usare la drone, e la uni con la camera, no? Magari poi la drone è un goodai, e poi una persona lei, poi non si già lontano sal d'altri o la posso per lontano. Questa è questa roba che la drone fa a una maniera da sola, ma la uni sarà una buona per la sola.
9: Cosa veramente incredibile, poi non si aspettate da noi, e noi ci rendiamo fuori di giugno. Poi non si immagina un cil plein de kijingjings que j'aura et convir con la persona con la gent senza neanche più tanto sintane ecco una simbiosa d'antar machine e persona in de cash vers Matthias
11: sì sì calcol knows do I think udon im knosta dron wang also jetzt probier den kocken weil ich kran kocken weil ich probier es wel sagt gaulik ein paar drüe prates ulak muss auch das urab potenzial Porterin aus der Drohne, ich kläre diese Propifats pro Adret ohne Sorte macht ja. Ich kläre Propifats noch für den Protégeul Priest, und ich lage die Sorte zu Tor, ein paar Drohne aus der Drohne, Porter, der Pais.
9: Podum por calsa spte un chill cotang trafiqué e con trich io ti dici più che arrains mi dali mancho che arrains che jora por che la forma e Moritz scasa al che cugna no ci sorda tir ci sorda ester ta t'accorda pa te la drona por che è fatta
10: prima che già sia una la ragione che lecna son nia scomcia a fe la drone che porta un pacchetto a casa ad Union e già che non scrivo neanche che gli è proprio diciamo che sarà il downing già che diciamo più che altro neanche i prossimi 5 anni sono 10 anni magari potremmo ruggiamo ma che che c'è l'un proprio da fare io non fai roba con drone che io sono più efficiente già che stessa il corriere qua da una casa alla prossima e proprio fece 10 metri con l'altra poi la prossima casa poi fece un'altra 100 metri poi la prossima casa che lì è più efficiente che agì con una drone in antizug da un'unica casa no? E perché non ho neanche questa idea dove è estrem grum da pitla drone qualche nostra persona più io sarà logico di più di qualche elicottero già che sono anche penso un buon esempio diciamo di una che non sono belli, diciamo, i camions con crane, Kal vaig un band bossuans, ma kaya for el problem ki rua me magari 20 metri, no? I lo un peda vai kal crani lo sul camion, avai la drone sul camion, no? I pana pudai anga spustela roba da 100 metri senza problema, kaji gio un po' plu cek ka rati da l'idea anga come quantità de drone che nos possono sarat il down, jam un andro, no? Plu manco per un camion con kranken vaig, un camion con la drone plu manco, no? Kal vuol di scurtro de plu, ma anche nia, diciamo, che magari ma veist vel film la che complet plant lager.
9: Sì, ci punzais pa os de kankan was un mund e an alde se no, an is una bella pizza e dit büsia e le che ste drone sam ban a tol jo image de calda per sta possibilità, no, con la camera da tol image più belle e amples. Ci punzais pa os de cash, no, da forse il matiz es po in sul morit.
11: Il y a un calque 20 pommes tout doux de mon topf. Donc, sans qu'un autre genre de l'arrondissement, on se dit, ah, ça va fort, ça va bien, non, ça va bien. Il y a un peu un calque très cash, c'est un gros drone Japan, un stigma, un cognition finca, on dit, ah, mais quel fort que je t'en. Für mich die schon sturbei verschiedene Dinge, da finde ich produziert da auch, weil ja tut nach dem Monat. Ich sag mal, ich habe so ein Problem, weil ich kann ich da schon gesagt, Olympia, ich habe proppi die schon da sind ja keine Jule, sonst ist so ein Zeitpunkt, ich habe da sind ja Jule, ich habe so eine Data tut sonst eine Autorisation. Ich kann ja aber dann tut ein Problem, die schon kannst du in Australien, ich finde ich habe gut nach dem Spiel näher, die schon strippen ein paar, ich finde sonst eine proppi Japanerzig. I dijon fej pour probleme I think kaskado.
10: Zek in knaus Laurent aktiv so kun leasa kun pre la regulierung de Europa ja da sang sche zek comprenato un pon ja compren auto senza registrieren l'auto. Muss registrieren auto kalumans tut kommst, no? I kun la drone in Schilaka da l'obbligo de registrieren la drone, ma un po compre la drone. I pana de l'homme muss un stas la registrieren, kel vuol di che alla fin succede un po' ma su anska gentles compra i de l'ho un vania doc che obbligo de fe la registrieren, no? I calca ce l'ho un naus da portena anti che alla fin van fatten schila che na drone in ponia o veni venduta o clamponia giulè senza l'avai registrata, no? Già che una gran parte dei casi che anche vanno un altro, già che si sa poi stringere troppo schnia, ma buona, muss avai lei un sistema che manda ora chi chia il petraio, la drone, e c'è un handy con da Blue Apps che può già te cash signal, e poi un c'è lei, diciamo, chi gioca con questa drone, non è la persona, ma c'è una firma, no? E una gran parte della drone, però, che sono un altro anche io, montan schila e vai in drone per accedere sans da e sans ne l'alten schila che vai nia che che registrir che vuol dire che ragia drone che già la sans registrierung sans also illegal e che già un problema.
9: Che c'è una problematica nos in Köba Jund dut na ter champ o la che drone vagn tutta ska le in champ della ur in grand svilup ied do un capicale in grunde licenze autorizzazions in da masai respete per fare una te grand drone se potesse progettare una drone senza limit de tecnologia de normatives de nia ci fosse pa bugnos dui Fredes, da matti in pe.
10: Ma diciamo che lo dronte in alcuni anni, già che le dronte le sono, no? Già che il punto è proprio che qualche nostro c'è l'ong di fe, da una parte logica dal la limitazione, ma la ragione c'è lì che lo dronte da una parte per già te da persone che buone di inventare roba che magari non conosco, non mangiare psa, e dall'altra parte la ragione c'è lì che lo dronte anche troppo con le asa e con l'altra autoritese proprio per dire c'è la nostra posizione unì troppo lontano, non c'è potremmo fare diciamo, questa roba o dall'altra parte o questa tecnologia, questa fece limitare quello che potremmo fare diciamo, per esempio batterista non c'è un po' giulè tale roba, no? Ma per fare un esempio o dall'altra parte una corta autonomia da altri due roba o là che un limite o la tecnologia o la regola che non c'è e quello che c'è l'onda fare e niente di smuovere questa piccola scatola questa box che è la stata della tecnologia da di non c'è e la stata del regolamento da non c'è ma c'è l'onda Corpo non se nous uniora per fe propical cala roba che dijon anga porta ce cala gent, no? Cocti gent, corpo non se nous toujours le pays da la chablis la gent, no?
9: Sono curioso, le idee e chi lo ha le possibilità gnara, perché si conosce in Ciafarais, un truppo per applicare queste idee. In Anta Odi Danza, Trami Due Moritz, Mattias Moroder, Dutl, Bungel, Miu, per lo sviluppo di Ainda, questa azienda tan particolare, e due cesle dings, da chi può essere un più bravo, dice si, giù lungo Bungel Orinant.
10: Dura.
9: E io vi ricordo che anche Rai Ladinia vi aspettando in schnitt la radio con Noelles e con la trasmissione d'approfondimento. Samba in fala in Cognanca l'appuntamento con la televisione che vi spita scegnagnara trail e dalle 20:50 per os Aurela Curta col programma culturale. C'è il pubblico, il nereste più altro che vi saude il più bel domiste, mi nome Sara Frennar.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buona sera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Le tede in una settimana è morto in Franz Vittur, il primo intendente delle scuole del Valade Ladines e una delle personalità più profilate della comunità ladina. Il giorno un record di Matteo Taibo ha cominciato con una dichiarazione proprio di Franz Vittur e suo amore per il lingaz ladin.
3: Il ladin non è importante per noi che sono ladins, ma è un bel lingaz ladin, su cui lo mantenere. Alle enche lingaz harmonikum daliman alle dar avalje fora.
4: Engsche Franz Vittur tal dokumentar gent la ladinia jengonat la programmazione der ladinia de März dal 2014. Franz Vittur nasce ai 4 d'ottobre dal 1928 a Badia e ste insegnant, ispettur, ispo dal 1975 al 1992 le prim intendent les scores les valades ladines. Con visioni costanza tial de la direzione alles strutture dirigenziales e amministratives munici pedagogiques la scora ladina. Do les scores de pais, scores por italianes la dittatura fascista, al fat le fincentinum por senu, na scora por itodescia o la calia proibì ai ladins da baie ladin d'anterei in cetal tomplede. Taian caltenia scora a Vittur fat i studi universitars, qua profilé sopun se humanistic arvenu da idees etiques e da empatia. Desco un dei prims a Franz Vittur capì la valuta dall'insegnamont da ladin de scora, la dignité dal lingaz co se merita l'adorant pubblica te vigna champ, alea l'idea de na scora por i ladins que a lauta na gran vision. Alia delle format alla scora paritetica ladina, alla defenu questa scora con convinzione e competenza incec anche la politica dal Südtirol o realato je i metter sute nostres valades scores por ito desces. En plus el ince stedante di protagonist dell'adoranza da ladin la liturgia. Franz Vittur sa ince impegnet la union de ladins, alla contribui a na grammatica ladina, alla scritta ince de plus libri, o la calcunta de esperienze gli ha desettet la storia dai ladins. De settembre es el cia fele pest merit ladin 2026 porti avei dediché sua vita al servizio la scora e la cultura e dal lingaz ladin.
1: Cage un record Franz Vittur la sepultura in Jöbi un paio di mesi di giacciasa di mezzo e la massa di sepultura spoda il sdiste di Lige de Sanguinert Badia. La sezione della Curti Cuncia Balzanga da manea l'amministrazione provinciale da Mat Plua Verda e coach per il personale. Il personale della provincia è uno dei maggiori usi di spesa del bilancio provinciale. Alza fuori la procura della Curti Cuncia la sua relazione con il budget della provincia del 2025. Ma l'anno passato revono ve nuovi contratti collettivi. Il presidente del Südtirol Arno Kompa ha giustificato queste misure con aumento di pagamenti. Ma in ciò è il mese ester concorrenziale sui mercati sul Marcello Laur di confronto dell'economia privata in suo compacer. La notte d'ante la sabda e la domania il nuovo bet il magazzino di studafug de Pera. Il eri sa portet mezz na forfos idraulica e na siaia circolara per tagliare il fer. Sturmanch che des bunamanter ni adura pur arubades. De plenes di Gisem Valentina Redolfi.
5: El se tratta de due strumenti per un valor de endut 25.000 euro presa pec, do erc che noven venui sorite la botteghes aduc, a sa che gli è proprio erc che podessa venir dure per furcio robaries. Se un gi cinque da domani a intervistare il comandante di Studafec de Pozza, Andrea Winterle.
6: È stato un bel regalo che ho trovato, che non sa ne mai pizza. Io le essere le quarantene che sono in Studafec, e le quarantene mi è mai seduto. Che io che mi ricordo che n'abbia rubato secche.
5: Sentiò un cocco l'estate che gli ha trovato la caserma.
6: L'estate dalle 8 da sera di domenica, perché qui hanno a fare un servizio. Se venivo io, sono trovato già basso due chiese tocce della finestra, lo, che ha rotite. E ho inizio le telecamere, gli stati veduti, era di due, un cappuccio, dunque allora non è che si può avere tal mus, comunque gli ha girato d'intorno, gli ha provato in cimingo talusso dal soccorso da monte, ha provato a vesa ma in stagione, e poi ha parato che questo, logicamente, cina verso tutte le macchine, proprio guardare fuori da Pardut, che c'era le proprio tenaie idrauliche, che si dora per soccorso di giorno sulla strada, o in per altre robe del soccorso dell'antincendio.
1: E dunque abbiamo annullato le previsioni del tempo che do a mudè. In fronte freitag giunge le Alpes e per le passe il 3 nuove raggiunge. Nota radaral domani c'è masurato, ma sul terzo domis de va il più danio. E domis de passe l'imperto gran ploies da temporale, ma demo tempo per infrescare in vant da nord da bofs. Le temperature dei paesi le svelate della dina sarà pur calda antar 10 e 30 de gra calas più basse, canca calas più altas poderà ruversi a valurs d'antar 21 e 24 de gra. Cage dit pour le notiziar da Sara Chilovale in ant con la programmazione ladina.

Na buonasera Dütschkanche, benjüssung le Sonnes der Reila Digna da Esther Widesot un schnöt kungenjade til cœur de la Polonia. Danter les strades de na zitte, che a vit destruzion e renasciuda, mo che a albü ince na persona, che con sua musica a salpü da ti de ush all'anima de so popol. Frédéric Chopin e sua zittena de Varsavia. Questa zitte pondi che ha mil vitas. Arame su si inventè da nutro ciadi e ricostruì su identità su le ruine della storia. Varsavia è nuda fondata, danda 700 anni e è stata capitale di un regno, nuda tutta ita da impers e alla fine era sen le cœur pulsante della Polonia. Nel 1596 a le re Sigismondo le terzo de Vasa trasferì su a Kurt a Varsavia. Per la fin ciò diventò la capitale del regno della Polonia, il centro del Pudai, la santa della monarchia e del Sejm, il parlamento polacco. Reis, gente nobla e tre plebitanti hanno scelto un da animare la città e le sue piazze con marchesi, artisti, studenti e viandanti da tutta l'Europa. Un centro politico e culturale che cresce tre in ant. Il 700, sotto il regno di Stanislav August Poniatowski, che ama le erze e la scienza, vir Varsavia so più gran splendor. Il secolo de do, indere, subascia la separazione dalla Polonia e roi sotto l'impero russo, a racciare indere da mantenere in ant sua identità nazionale. Mot il 900 vir la città so dramma più gran. Trattando la seconda guerra del mondo, il 1944, vain Varsavia, platorada dai nazisti. Sura le 85% delle strutture vanno distrutte. Strades, liges, plazzes, palazzi barocchi e monumenti. Deutsch comparasch, ince troc abitanti. Mo Varsavia nella Dania se. Vini generazion a massude fane sua città e vini jade era nasciuta a vita noia. Ti anci incanta matman na ricostruzion menata da architetti, artisti e cittadini. Al vain consulté chedri del 700 fotos e mappe storiche e ricordi. Le risultat, la città rinasciuta dalle ruines, fedela alle ricordanze, tan che le centre de Varsavia diventa nel 1980 patrimonio dell'umanità UNESCO. Casta è una proa che ince la bellezza può nascere da nu, un simbolo della forza e resilienza del popolo.

Grand Polonaise Opus 22, Julian Avdeva, sona Frédéric Chopin. Le Mötte Varsavia pudesundi, casta nostra tematica dan schnitt. Varsavia, la città che sona Chopin. Frédéric Chopin nasce il 1810 in piccolo paese la campagna, a Varsavia, lungo Varsavia. Suo padre è insegnante francese e lavora in liceo a Varsavia. Sua uma polacca ti trasmette in maniera d'arduce la sensibilità del suo popolo. Bella da Mött mostra Frédéric suo talento eccezionale. Con 8 anni si esibisce dans le public con 9 grille belle sue prime composizioni. Alle un Mött de Morvaia che ti fecero del c'è alla borghesia della città. Un pianista giovane, buon da improvvisare e da contare storie con la musica. Varsavia è un di sue giornate un centro culturale vivo e plein di caffè, letterari, teatri, salons aristocratici. Chopin crasce l'aria del romanticismo, l'amour per la libertà, la patria, la poesia e la bellezza. La città vive un momento di capazzeria nazionale. Incesce al sinta una sorta di preoccupazione. L'ambria dell'impero russo pesa sulla Polonia e i somms dell'indipendenza diventa tre plus terz. E te cast lima scrive Chopin sue prime mazurche e polacche, melodie nascute di sua terra, dalla nostalgia della superbia da ester polacco. Vigne battuta contagne le cœur della nazione. Chopin lascia indire portrait sua Polonia till 1830. Al va a Vienna, spo a Parigi e intratan salta fora a Varsavia l'insurrezione contro il dominio russo. Da lunch da sua patria ti charl al falliment della rivoluzione. Da cash moment in ant diventa sua musica malinconica e si charia se de una nostalgia che resterà pur tres. Al negnerà mai più zurück di sua patria, ma la Polonia resterà te vigni sua notta, te vigni notturn prelude polacca e le infarament di Varsavia.

Wir construit dann der Kinesein den Palazzo Ostrowski. Mon Chopin ne nia ma figura del passé. Por i giovani è il simbolo d'identità un punto d'inter tradizione e modernità. So concours international che va in fatta a Varsavia 25 anni e d'inter chi più de prestige del mondo pianistic. Da là è il passé le grandi personalità pianistiche da Marta Argerich, Christian Zimmermann, Maurizio Pollini e troc de più. Vigni Edition è un evento nazionale. La città si architta, la radio trasmette dal V e la musica di Chopin in plascendo l'aria polacca.

Ballade Nummer 1, Opus 23 de Frédéric Chopin, sonata da Christian Zimmermann. In Schnöt pur descurica il gran componist e la città Varsavia, che le veneraia da canca lecemo in vita. Varsavia è al di d'ancù una capitale moderna, via con grattacì, de vider e quartiers creativs. Mol basta fa una spazierada del centro storico, d'anter la piazza del Marché e la cattedrale de Saint-Jean por sentì le batte del cuore passé. Vigni an, ai primi di agosto, si archita la città per ricordare la rivoluzione di Varsavia del 1944. Un minuto di kit, le sirene sona, la città intera è frama. Spo, pairando ia. E alle avvisa ca spirit, ca la resistenza della memoria, del coraggio che unas Chopin a Varsavia. Entrami cunas la porduda l'incarcimù. Entrami a caffè la bellezza dell'ert, na maniera da soravire. Ti parks, ti trams, ti cafés, sues notas accompagnaia la vita da vignide. I giovani la scuta d'lungia i fabbricati

Moderns e i turisti se lascia incantè dai banch che sona. Varsavia è una città che ne desmantiania. Mo trasformai i records di armonia e le dolur di erd. Con circa 1,8 milioni di abitanti e sura trai tulongite l'area metropolitana, è Varsavia la città più popolata della Polonia. E ciò che è persa era presto tan grana con Roma. Le rivisla rogor fora pur la città e despartas la città di due spertz. Le center e la città vedla a ovest e la zona più creativa e innovativa a est, le quartier Praga, che è nia da fa con la capitale della Repubblica Ceca. Al si tratta di una parola polacca che o di bourget e ti segue passà e le proprie nu di bosche pur creare post agli insediamenti. Cash quartier è le più autentiche. La Ota è una città indipendente e ne è nia nuda distrutta dalla rivoluzione. Al di danke era le cœur creatif della capitale. Fabriks vedles che è nudes modades te gallerias d'art, curtes, planes de murales, locai con musica dal vi che suona in Cina tla nöt. In generale, Varsavia è una delle città più verdi d'Europa. Prasciancert il territorio è fatto di parchi, urci e aree naturali sulla spona del Wisla.

Arthur Rubinstein Nocturne Nummer 1, Opus 55, de Frédéric Chopin. L'ultim sein de sua vita passa Frédéric Chopin a Parigi, la città che le tolit ciò che un di maius pianist de suo tempo. Sua sanità è indire debla. Belle da giovane pelle che suo frasch de tubercolosa che le arfuraia di ultim sein tres de plus. Ma Chopin è sterk e scrive musica, insegna e suona i salons dell'aristocrazia parigina. Ola che sua musica affascinaia e fece in cerugol vallegrama. Nel 1837 incontra la scrittura George Sand, con cara che alvierà una relazione lunga e complicata, che roia spendere la separazione. La periodo non è esaurita, ma che le fece scrivere una delle sue opere più intime, i Preludes, opus 28. Dante la separazione, la sanità tres più debla, diventa ince i concerti tres più puci. Nel 1848 fece il suo ultimo viaggio a Londra e la Scozia per suonare dalle nobiltà inglesi e la sua studenta nobla scozzese. Le clima freite tome nelle dai da nieste più sauri e ince a livello emozionale se stole da me a Parigi. Al va zurück, val mais de do, mörl alle te de 39 anni. Al venso poli a Parigi lungia troc artisti de so temp, moleste un so desir cal de fa portè so cœur a Varsavia o la che al palsa al de dancet la ligia de la Santa Cruz. Al ven dit che Danco morì a Chopin da Manè scelnis sonè le requiem de Mozart da sua sepoltura. Un di più componisti che ti plagiò a scutè. E in sceleste, dante allegremes e musica, saluda Parigi l'artist che ha salpù trasformè le clavier tena uso umana e che fece mal de Danco baie Varsavia tlingaz universal d'emozion. In questo momento, le note sono la via e strade ricostruite da Varsavia, se l'uso non si è fuori per una città che ha salpù da si de vita noia, e un componista che ha salpù da trasformare l'incascimento e poesia. Varsavia e Chopin, due musi e una medema anima. Con la étude di Frédéric Chopin, suonata da Maurizio Pollini, se oggi ci siamo a Duccanci, una bella sera e un bel saluto da Esther Wiedersott.

0: hörten die Nachtlichter auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Simona Bartolena, ci porti proprio allora in conclusione di questa nostra chiacchierata all'interno della mostra. Noi entriamo e cosa succede? Che cosa troviamo? Qual è il tipo di percorso che, ovviamente non è che le chiedo di raccontarci no. ogni opera, però no, così certo, come, certo. come viaggio, che viaggio possiamo aspettarci quando verremo
2: allora,
1: lì?
2: L'ingresso è abbastanza sorprendente perché ha una delle opere più rare che ci sono in mostra, sono una serie di acquetinte di Georges Rouault con una crocefissione. In realtà l'acquetinta è una sola, ma sono stati esposti tutti i fogli di prova, quindi i passaggi per le prove a colori in bianco e nero, rarissime, 5 prove a colori e una in bianco e nero, più alla fine l'esito finale. Quindi è un modo anche abbastanza didattico per capire come per ottenere una stampa di quella complessità cromatica servano più matrici, più passaggi in macchina e una scomposizione dei vari colori, no? Che poi alla fine nella stampa finale verranno tutti insieme, quindi perfettamente equilibrati come li aveva in testa l'artista. Quindi la mostra inizia con una cosa abbastanza rara da vedere, la serie di prove che portano allo stato finale di una stampa. E poi procede... diciamo banalmente, ma forse era anche il modo più ovvio per riordinarla, in modo cronologico, certo, cioè certo. Si parte con Manet e si arriva a Fontana, proprio come ci aspetteremmo. Chiaramente, mentre sul catalogo abbiamo riordinato le opere in modo veramente cronologico, quindi mescolando le carte, perché le opere vanno per anno per anno, invece in mostra abbiamo cercato di riunire i grandi movimenti. Quindi c'è un'area dedicata al simbolismo e al post-impressionismo, c'è un'area dedicata al cubismo, che è molto interessante perché si parla poco di grafiche cubiste, invece è un'area molto ricca di spunti e di sperimentazioni. Abbiamo poi l'espressionismo sia francese che tedesco, il Bauhaus, un altro luogo dove la grafica è stata coniugata e diciamo nelle diverse maniere, e c'è anche una bellissima produzione appunto dal punto di vista proprio delle stampe d'arte. Poi si passa a un ritorno alla figurazione, che vuol dire un po' tutto e nulla, però abbiamo molti italiani, abbiamo Marini, Campigli, Casorati, una bellissima incisione di Morandi, 3 opere di De Chirico, insomma il ritorno alla figurazione un po' in tutti i suoi volti, compreso le ballerine di Matisse, quindi compresa diciamo la parte di Rappel à l'ordre anche di diciamo degli artisti non italiani. E poi si entra nel surrealismo, testimoniato da Dalì, ma anche da nomi meno celebri ma importantissimi come Masson, come Yves Tanguy, Lam, Matta, Ernst. E poi si approda nella fase finale, che è quella del dopoguerra, del secondo dopoguerra, o comunque definiamola dell'informale con un termine abbastanza generico e non sempre adatto, però diciamo che si va dalla figurazione della, diciamo, del secondo dopoguerra, quindi Giacometti, Moore, Sutherland, per entrare poi nel vero e proprio clima dell'informale, quindi il gruppo Cobra, Dubuffet, Fautry, Hartung, che è arrivato al suo stile pittorico attraverso l'incisione, quindi insomma fondamentale, ma anche Vedova, ci sono Afro, insomma certo. I grandi nomi, Tapies, i grandi nomi di quella generazione.
1: Insomma, veramente una mostra ricchissima. Le faccio un'ultimissima domanda, ma le chiedo di rispondere. Sì. Visto che avete deciso per la cronologia, no? Anche nella noi sappiamo di grandi anticipazioni che poi magari per secoli non vedono poi un progresso, e altre che sono, diciamo così, non non cronologiche, mentre invece alcune questioni sono cronologiche. Per il campo di interesse di questa mostra, questa cronologia, questo sviluppo, diciamo così, effettivamente la tecnica va in una direzione, ci sono delle correnti che si perdono e che poi vengono riprese. Ecco, le chiedo chiaramente una risposta molto spannometrica, ma per capire se poi ci sono dei corsi e ricorsi storici, oppure se la storia in questo senso, almeno per questo argomento che stiamo trattando, è veramente lineare, è veramente, diciamo così, organica, ecco, nelle sue scoperte, quindi c'è un avanzamento, ecco, diciamo di questo tipo.
2: No, no, ci sono dei corsi e ricorsi, sì, dei ritorni anche di passioni per certe tecniche, anche per come si usano queste tecniche, quindi passaggi di testimoni e altrettanto repentini cambi di rotta. E poi, dato che la stampa d'arte è proprio una cosa personale dell'artista, può sembrare strano, ma è più privata del dipinto o della scultura, che invece uno pensa di fare in modo più ufficiale. Allora l'artista si permette anche di fare cose che magari nella sua produzione, diciamo quella più pubblica, più ufficiale, non fa. E quindi emergono anche delle relazioni tra artisti, di sguardi, di coinvolgimenti che sono notevoli. Insomma, è una piccola storia dell'arte quella che si attraversa in mostra, vista però da un punto di vista un po' inusuale, ecco, che fa emergere proprio anche questo genere di rapporti.
1: È veramente molto interessante anche questo dialogo, no? che si viene a creare nel mondo dell'arte. A me piace molto questo aspetto della comunicazione anche tra autori. Allora io lo ricordo, da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento, a cura di Simona Bartolena, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, in collaborazione con Enrico Sesana e Luigi Tavola, dove al Lab Culturale della Regione Lazio, WIGIL a Roma, fino al 13 settembre. Io ringrazio e saluto Simona Bartolena per questo viaggio che ci ha fatto fare. Grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie, arrivederci.

0: E beh, è straordinaria anche questa nascita d'Apollo, no? Siamo sempre nell'Apollo Messager, balletto in due quadri. E Stravinsky qui viene eseguito in questa registrazione, una novità discografica, Channel Classics, con la Camerata di Salisburgo, con Giovanni Guzzo alla direzione. Insomma, stiamo ascoltando questa edizione, per chi fosse curioso. E noi tra pochissimo arriveremo al secondo Festival dei Festival, tra poco alle 22:30 con il Quartetto Indaco, musica camera e musiche di Carovani, Shostakovich, Mendelssohn, Bartoldi e Rachel. Ma adesso da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, da Roma, insomma, parlavamo di quella mostra, ci spostiamo un po' in vari luoghi, perché questa manifestazione di cui stiamo parlando, una boccata d'arte 2026, 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni, ci porta veramente un po' in giro. Siamo all'interno della settima edizione, dal 20 giugno al 4 ottobre di quest'anno. Fondazione Elpis presenta la settima edizione di una boccata d'arte, ed è un progetto che vedremo ha tutta una storia particolare, questa edizione copre appunto 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni. Ne parliamo con la coordinatrice del progetto, Bianca Buccioli, a cui do il benvenuto. Ben trovata, Bianca Buccioli.
1: Buonasera a tutti, eccoci. Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accettato. E Gabriele Tosi, curatore regionale della Regione Toscana. Ben trovato, Gabriele, anche a lei.
2: Buonasera a lei e all'ascoltatrice.
0: Ecco, arriviamo subito alla Regione Toscana, ma siccome è così localizzata in varie regioni, in vari borghi, chiedo proprio a Bianca Buccioli, coordinatrice del progetto, di raccontarci un po' la genesi di questa manifestazione, di questa iniziativa, e soprattutto anche un po' di parlarci di quello che sta succedendo e di quello che succederà un po' in tutta Italia, fino ad arrivare alla Toscana.
1: Beh, il progetto Una Boccata d'Arte nasce ormai nel 2020, abbiamo inaugurato nel weekend del 20-21 giugno la settima edizione di quello che è un progetto che appunto in 7 anni ha avuto modo di rigenerarsi, scoprirsi e andare verso nuove traiettorie. L'idea con cui è nato il progetto nel 2020, da un'idea di Marina Nissim, era proprio quello di mettere in relazione dei borghi, piccoli paesi, centri italiani con i linguaggi dell'arte contemporanea, con giovani artisti italiani, internazionali, e dare l'occasione sia ai giovani artisti che alle comunità di riscoprirsi attraverso la ricerca sui patrimoni materiali, immateriali, tradizioni, piuttosto che artigianato locale, materie prime, insomma tutto un patrimonio che tendenzialmente potrebbe andare anche disperso nel momento in cui nessuno ci pone un po' l'attenzione.
0: Sì, mi dica.
1: E nella settima edizione, diciamo, ci sentiamo a questo punto di dire che il progetto non è più un esperimento, ma un progetto strutturato e riconoscibile a livello nazionale. E questa settima edizione per noi è particolarmente importante proprio perché segna un passaggio da una temporalità del progetto legata più alle inaugurazioni, ai momenti festivi di opening nei borghi, a una pratica di permanenza, di ritorno e anche di relazione più continuativa con i territori.
0: Questo ritorno un po' ce lo stava già raccontando. Intanto diciamo che in queste edizioni, insomma, siamo arrivati alla settima, ma nelle precedenti sei, insomma, con questa 140 interventi realizzati in 140 borghi italiani, insomma, sono dei numeri, ma dei numeri molto importanti che parlano di un'attività molto diffusa e molto capillare. Proprio da questo punto di vista, ecco, che cosa rimane, ecco, come il territorio, come questa, visto che si parla di geografia e non solo di temporalità, rimango ancora un attimino su di lei, Bianca Buccioli, questo lavoro, no, che si viene a creare sul territorio, cioè che cosa il territorio restituisce e che cosa appunto invece guadagna, diciamo così, da questi incontri, anche con questi tempi più prolungati che state, mi sembra di aver intuito, promuovendo assai di più, cioè non è un toccata e fuga, ma una costruzione un po' anche che si fa sul territorio specifico.
1: Esatto, diciamo che alla settima edizione ormai possiamo parlare di una rete culturale diffusa che coinvolge soprattutto i curatori regionali, che sono le figure di riferimento che di edizione in edizione tornano a lavorare nel territorio regionale. Quello che cerchiamo di fare ogni anno è cambiare area della regione proprio per restituire quello che è un panorama realistico anche dello scenario italiano, dei piccoli centri, dei territori marginali, tutti quei territori che non sono strettamente legati al mondo dell'arte contemporanea o alle pratiche diffuse di iperturismo. Quello che succede attraverso il progetto è che, come ogni anno, ci rendiamo conto che l'opera d'arte, quindi la finalità dell'artista di produrre l'opera d'arte, alla fine quasi passa in secondo piano rispetto a delle occasioni di incontro che si creano durante i mesi di lavoro insieme, di coprogettazione. Quest'anno gli artisti hanno avuto quasi 6 mesi per andare nei borghi, fare i loro sopralluoghi, organizzare più di un viaggio di ricerca e così progettare delle opere d'arte che in qualche modo vedessero anche la partecipazione, ad esempio, delle comunità attraverso forme, laboratori, sopralluoghi, organizzare più di un viaggio di ricerca e così progettare delle opere d'arte che in qualche modo vedessero anche la partecipazione, ad esempio, delle comunità attraverso forme laboratoriali, di workshop.

0: La ringrazio Bianca Buccioli per averci parlato di questo coordinamento, insomma, di anche un po' di un punto di vista più allargato, no? E adesso andiamo proprio in Toscana, perché il curatore regionale della Regione Toscana è Gabriele Tosi. Gabriele, cosa sta succedendo invece in Toscana e in che modo ci leghiamo? Perché io stavo guardando un po' i vari progetti e ne ho visto uno, insomma, in questo caso, ma ci racconti lei qualcosa di specifico che sta accadendo appunto lì e anche relativamente a questa relazione, diciamo, con la sede centrale, cioè poi con la Fondazione Elpis, perché immagino che ci siano da mettere a posto diversi aspetti, no? Una visione collettiva e poi questa solitamente sono cose molto difficili, soprattutto nell'ambito culturale, paradossalmente, no? Che dovrebbe essere un ambito di grande cooperazione e via dicendo. Invece a volte è difficile. Difficile. Voi ci state riuscendo, insomma, ecco, ci parli del suo punto di vista.
1: Certo, come dice lei, è sicuramente molto faticoso, ma su questo al team di Fondazione Elpis vanno tutti i meriti per riuscire a coordinare un progetto davvero complesso che si pone come obiettivo quello di riavvicinare l'arte nel senso degli artisti a territori, comunità, borghi che spesso vedono l'opera solo nel momento della sua restituzione. Invece in questo progetto si ha l'occasione di partecipare all'ideazione, di contribuire all'ispirazione, di capire che cosa un territorio desidera e perché le persone lo abitano, continuano a abitarlo. Anche questo, guardi, a volte sembra inefficiente e difficile da fare oggi. Molti territori che tocchiamo sono territori difficili da raggiungere, distanti dai luoghi di lavoro delle persone, distanti da luoghi dove sarebbe più economico e facile vivere. In Toscana cosa sta succedendo? Sta succedendo che un'artista portoghese, si chiama Lara Damaso, è rimasta colpita da un trauma che in quel luogo è successo il 2 novembre del 2023. Un'alluvione ha distrutto un ponte in un paese che è diviso in due dal fiume, e quella perdita del ponte, anziché separare la comunità, in qualche modo ha innescato un senso di voglia di stare assieme, quindi in qualche modo di sostituire l'infrastruttura con un sentimento. Il progetto ha lavorato su questo. Damaso ha creato due sculture sonore fatte in ceramica che sono attraversate da una voce e da dei suoni di field recording registrati sul territorio. Queste due sculture, poste alle rivoste del fiume, permettono di ascoltare una composizione. Non la si può fare insieme, bisogna attraversare il paese oppure bisogna sperare che un'altra persona lo stia facendo nello stesso momento, per riunirsi e ricollegarsi.
0: E quindi questa diciamo frattura in un certo senso ha come delle piastrine, diciamo così, ricollegato, insomma, e curato la ferita. Anche magari a volte sono questi momenti, sentivo anche un po' l'emozione, insomma, nel raccontare questo processo a Gabriele Tosi, perché in effetti sono delle opere. Quindi, diciamo, proprio praticamente le chiedo in questo caso, ad esempio, visto che è un esempio specifico, lei diceva la Damaso, ma come è avvenuta a conoscenza di questa? È stata una proposta, un dialogo con l'artista, una ricerca che è partita proprio dall'artista. Come si è lei interfacciato proprio con il territorio? Giusto per capire il processo di questa, la genesi proprio
1: Guardi,
0: iniziale.
1: certo, come si può immaginare, ogni artista ha il suo modo, la sua pratica, e poi, come dire, sono esseri umani, per cui hanno anche il loro modo di rapportarsi con le persone. Lara Damaso è stata sul territorio per molto tempo e ha fatto diversi dialoghi più o meno formali, alcuni con le figure istituzionali del borgo, consigliere, sindaco, le persone che si prendono cura del museo, le persone che si prendono cura delle attività, e poi anche in orari serali, nei bar, nei pub. Nei luoghi dove le comunità si ritrovano. E in qualche modo questa data tornava spesso fuori, il 2 novembre 2023, la data dell'alluvione che ha distrutto un ponte, e da qua è nato l'interesse e l'aver compreso che quel momento era un momento che aveva segnato un qualcosa nella storia di quella comunità.
0: Beh, è molto, molto bello, molto interessante. Poi anche questo concetto di riappropriazione, no? Molto spesso, purtroppo, anche per ragioni formative, no? Cioè, ci è preclusa, no? La bellezza, la parola arte stessa, ci è un po' lontana, no? Noi siamo in una radio culturale, sembra sempre un po' una cosa, di nicchia, no? In qualche maniera, ma perché...

0: Poi invece in realtà ci sono questi capolavori anche della storia, ma anche quelli contemporanei che parlano di noi, parlano di possibilità, di mondi alternativi. Impadronirsi, insomma, di questo mi sembra, veramente poter vivere più vite, ottenere prospettiva. Gabriele Tosi, io intanto la ringrazio. Ritornerei un attimo da
1: Grazie
0: Bianca Buccioli, perché appunto eravamo andati in una specificità che è quella toscana. Lei è rimasta colpita da un paio di opere in particolare. So che è un po' difficile scegliere
1: a lei.
0: perché si fa sempre il torto a qualcuno, però purtroppo devo farla questa domanda, Bianca. Quindi ecco, ci provo.
1: Mi mette molto in difficoltà, ma ci possiamo provare. No, allora è molto interessante vedere come i 20 interventi della settima edizione, i 20 progetti, realizzano proprio una geografia di rituali, memorie, trasformazioni e i temi che attraversano questi progetti ritornano come dei fil rouge a legare alcune regioni, quindi ad esempio il rapporto tra l'ecologia e il paesaggio, il suono come pratica di ascolto del territorio, ma anche una serie di ritualità scomparse e memorie riattivate in chiave contemporanea. Secondo me è interessante di questa edizione l'attenzione al paesaggio, che emerge proprio come dei grandi protagonisti dell'edizione, ma mai nella modalità, diciamo, rassicurante dello sfondo della veduta. È quasi un paesaggio vissuto come un organismo instabile, come nel caso della Toscana, come un sistema attraversato da mutazioni climatiche, fragilità ecologiche, e quindi questo elemento del fiume, ad esempio, ritorna in vari paesaggi. Cito giusto qualche esempio: in Valle d'Aosta Enea Toldo si è confrontato con il fiume di Fontanemor e ha fatto un progetto su acqua, pietra e vegetazione spontanea, che sono elementi che hanno definito la vita del borgo nei secoli e che oggi vengono rilette dall'artista proprio come delle materie in tensione, esposte agli effetti del cambiamento climatico e anche delle trasformazioni sociali legate a questo. Ma il fiume torna anche in Lombardia, a Cornovecchio, con l'opera della fotografa svizzera Anouk Zans, o in Basilicata, un progetto molto sperimentale degli A Terra Terra, il duo palermitano, che immagina il borgo di Forenza come un ecosistema condiviso tra comunità umana e più che umana, il cosiddetto primo borgo multispecie d'Italia, che un po' intende ridefinire il senso stesso dell'abitare, quindi tanti progetti legati dalle stesse tensioni.
0: E beh, tanti progetti legati alle stesse tensioni, da riflessioni, da connessioni. Insomma, io non faccio altro che ringraziare Gabriele Tosi, curatore regionale della Regione Toscana, che abbiamo sentito poco fa, e Bianca Buccioli, che è coordinatrice del progetto, la Fondazione Helpis, perché maggiori informazioni si possono proprio trovare sul sito della Fondazione Helpis, fondazionehelpis.org. Dico bene, Bianca Buccioli? Sì, ecco
1: Assolutamente, e
0: perché.
1: anche sul sito unaboccatadarte.it, dove manteniamo il programma intero dell'edizione per chiunque volesse organizzare il suo itinerario.
0: Assolutamente, perché comunque è molto interessante magari incamminarsi e trovarsi di fronte a questa relazione, queste relazioni di cui abbiamo parlato. Grazie mille anche a lei, Gabriele Tosi, è molto gentile e chiaro nella sua
1: Lei, scusa.
0: esposizione. E a Bianca Buccioli anche
1: La
0: perché
1: ringrazio.
0: non ci ha detto quali erano i preferiti, no, della regione.
1: Esatto.
0: È riuscita a sviare la domanda, però è stata molto brava nella risposta. E quindi grazie a
1: Grazie.
0: tutti e due, grazie ancora.

Anche questo pezzo è davvero incredibile. Io ogni volta che l'ascolto, non so, Apollon Musager, qui Stravinsky, Apollon Musager, Stravinsky, la direzione è di Giovanni Guzzo e la camerata di Salisburgo. Channel Classics, un organico anche più ristretto rispetto ad altre edizioni, no? Se pensiamo a nutrite sezioni d'arche, anche molto secca come registrazioni nella riverberazione, nella modalità di registrazione, insomma, però funziona sempre la partitura, non c'è niente da fare. Insomma, una boccata d'arte 2026, 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni, settima edizione, dal 20 giugno al 4 ottobre. Ne abbiamo parlato con Bianca Buccioli e Gabriele Tosi, e adesso è arrivato il momento di entrare nel secondo cartellone, o meglio il secondo festival dei festival, e il concerto che ascoltiamo proviene dalla stagione di Musica Camera, la rassegna cameristica che Musicamera, la rassegna cameristica che dal 2015 affianca l'attività del teatro La Fenice di Venezia, proponendo incontri tra repertorio storico e creazione contemporanea. E protagonista della serata è il quartetto Indaco, formazione nata nel 2007 presso il Conservatorio di Milano, e oggi presente regolarmente nelle principali nei principali festival europei, insomma. Il nome del gruppo si ispira al colore indaco, simbolo di ricerca e intuizione, e nel corso degli anni proprio questo quartetto ha dedicato una parte cospicua e importante della propria attività alla musica contemporanea e alla collaborazione con compositori viventi. Il programma, infatti, che vede musiche diverse da appunto Shostakovich, Mendelssohn, Bartholdy, Rachel, ci arriveremo lì, parte però con un brano di Cosimo Carovani. Lui, Cosimo Carovani, è un compositore, ovviamente, diciamo così, più che contemporaneo, insomma. Infatti questo brano che ascoltiamo è stato scritto nel 2025, si intitola Isle of Voices, quindi Isola di Voci, potrebbe essere una traduzione. Prima esecuzione assoluta in questa registrazione, e proprio si parte con lui che viene, diciamo così, commissionato questo pezzo proprio per il decimo anniversario di Musicamera. Il titolo Isle of Voice richiama Venezia, o Voices richiama proprio Venezia, città costruita sull'acqua, ma anche luogo di incontro tra culture, lingue, tradizioni diverse. I sette movimenti evocano mondi differenti, dalla canzone veneziana, alla poesia francese, dalla tradizione Yiddish fino ai richiami e alla storia musicale della Laguna. Quindi Carovani, che è nato nel 1991, affianca all'attività di violoncellista quella di compositore e arrangiatore, e negli ultimi anni ha sviluppato un catalogo che comprende musica da camera, lavori orchestrali, progetti legati al recupero delle tradizioni popolari, che qui confluiscono appunto in questa, se vogliamo, ricerca anche che poi è proprio il brano in questione, che, ripeto, è intitolato Isle of Voices, Isola di Voci. Lo ascoltiamo in questa esecuzione del Quartetto Indaco, dico anche che il Quartetto Indaco è formato da Eleonora Mazzuno al violino, secondo violino Ida Di Vita, alla viola di Yamyang Santi, e il violoncello di Cosimo Carovani, appunto, che è anche proprio l'autore di questo pezzo.

Isle of Voices di Cosimo Carovani, commissione per 10 anni di musicamera e prima esecuzione assoluta affidata al quartetto Indaco. L'abbiamo ascoltato proprio con Leonora Mazzuno al violino, Ida Di Vita al violino, Yam Yang Santi alla viola e Cosimo Carovani, classe 1991, compositore e violoncellista, appunto impegnato in questa esecuzione. Stiamo ascoltando sempre una registrazione del 31 gennaio 2026 nella sala Apolline del teatro La Fenice di Venezia. Intanto ci sono arrivati dei bei messaggi: bello questo brano di Carovani, Filippo l'ha gradito, ci ringraziano per la programmazione Gianmarco, grazie mille. E un po' anche qualcuno lo assimila a Webern, soprattutto il primo periodo, prima maniera nella fattispecie, ma gradevole e ben costruito, quindi comunque è stato apprezzato al di là di ogni accostamento. Adesso dalla Isle of Voices, quindi dall'isola delle voci, che era poi Venezia, abbiamo capito, ci spostiamo nel quartetto per archi numero 6 in sol maggiore opera 101 di Dmitri Shostakovich, e nel suo catalogo possiamo anche dire, un po' semplificando, osservando i 15 quartetti per archi che ha scritto, che se le sinfonie rappresentano un po' un dialogo con il pubblico, con la storia del proprio tempo, insomma, sono un po' più esteriori, se vogliamo, anche se ovviamente dei capolavori, i quartetti spesso assumono proprio i connotati di una riflessione forse più intima, più personale. E questo sesto quartetto fu composto nel 1956, 3 anni dopo la morte di Stalin, in un momento di relativa distensione politica dell'Unione Sovietica. Shostakovich scrisse, e qui ritorniamo al discorso delle voci che mi piaceva legare, amo il quartetto perché in esso ogni voce può parlare liberamente, ed è un'affermazione che in effetti aiuta a comprendere il ruolo centrale, no, di questo genere nella sua produzione e soprattutto nel trattamento che Shostakovich ne fa. Quindi è un grande contrappuntista e un grande contrappunto, insomma. Dmitri Shostakovich, quartetto numero 6 in sol maggiore opera 101, eseguito dal quartetto Indaco. Sono 4 movimenti: allegretto, moderato con moto, lento, lento allegretto, e quindi una durata più o meno di 24 minuti, 25 minuti quasi, e lo ascoltiamo in questa registrazione.

E sono gli applausi del 31 gennaio 2026 nella sala Apolline del Teatro La Fenice di Venezia, qui sempre Musicamera, Quartetto Indaco, e abbiamo ascoltato il quartetto numero 6 in Sol maggiore, opera 101, del 1956 di Dmitri Shostakovich, allegretto moderato con moto lento e poi lento allegretto. E in effetti, ascoltandolo, quando lui tocca un accordo, diciamo così, consonante, subito deve introdurre una dissonanza, o comunque qualcosa che porta fuori, qualcosa che non riesce ad essere mai del tutto spensierato, nonostante quell'inizio felice o comunque quasi parodistico, diciamo, che c'ha all'inizio di questo quartetto. Nel frattempo riceviamo dei messaggi, l'ascoltatrice o l'ascoltatore, perché non si firma di prima, che assimilava al primo brano che abbiamo ascoltato a El Of Voices del 2025 di Cosimo Carovani, violoncellista del Quartetto Indaco, lo associava, lo assimilava in qualche momento almeno alla Weber della prima maniera, poi dice: ritiro quanto scritto, mi riferivo a un determinato momento della composizione. Mi pare che il compositore sia poi andato da tutt'altra parte. E in effetti è così: i compositori, lo sappiamo, vanno liberi, e qui la libertà l'amava proprio Shostakovich, che scriveva quelle frasi, quelle parole, quel concetto. Amo il quartetto perché in esso ogni voce può parlare liberamente. Ecco, all'insegna della libertà andiamo noi avanti anche liberamente nel nostro Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino, e andiamo nel prossimo brano. Il quartetto per archi numero 4 in Mi minore, opera 44, numero 2 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Concludiamo infatti con questo brano, perché è il brano, diciamo, che concludeva il concerto. Figura centrale lui della vita musicale europea della prima metà dell'Ottocento. Il quartetto dell'opera 44 numero 2 fu composto nel 1837, l'anno del suo matrimonio, e fa parte di una raccolta di tre quartetti dedicati al principe ereditario di Svezia, Oscar. Quindi Mendelssohn era convinto che la musica potesse esprimere contenuti più precisi delle parole, addirittura in una celebre lettera scrisse: ciò che la musica che amo mi dice non è troppo vago per essere tradotto in parole, è troppo preciso. Quindi al contrario, è troppo preciso. Quindi la esattezza della musica, secondo Mendelssohn, però non di tutta la musica, della musica che lui amava. Quindi era bella questa frase anche perché ci portava all'interno di un fatto percettivo di una grande mente musicale, perché in quanto grande comunque è il livello cognitivo suo, è quello che ama, lui dice, e la musica è molto precisa in quel caso. Allora, il quartetto in Mi minore ovviamente appartiene a un momento anche di consolidamento e già di piena maturità creativa del compositore, e lo presento solo in quattro movimenti: allegro assai, appassionato, scherzo allegro di molto, andante, presto agitato. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del quartetto Indaco.

Ed era il quartetto per archi numero 4 in mi minore, opera 44 numero 2 di Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretato dal quartetto Indaco. Il concerto qui ormai in conclusione andava avanti con un bis, Giuseppe Rachel, Adiosa, Non poto riposare, trascrizione per quartetto d'archi di Cosimo Carovani. E Adiosa è conosciuta anche con le parole iniziali Non poto riposare, appunto una delle canzoni più amate della cultura sarda. Il testo fu scritto nel 1915 dal poeta Salvatore Sini, mentre la musica è di Giuseppe Rachel. L'ascoltiamo, era il bis di quel concerto registrato il 31 gennaio 2026 a Venezia.

Adios, non posso riposare. Questa trascrizione per quartetto d'archi di Cosimo Carovani più coro a cappella, l'abbiamo sentito, non volevo rovinare l'effetto speciale di questo bis Giuseppe Rachel. E così con questo brano si concludeva il concerto registrato il 31 gennaio 2026 nelle sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia, una serata che ha unito una nuova creazione nata per il decennale di musica camera, due pagine fondamentali del repertorio dell'Ottocento e del Novecento. Noi ci fermiamo qui e ricordiamo che domani sera, tra l'altro, sarà anche l'anniversario, il centenario di un grande compositore, Hans Werner Henze, lo celebreremo, insomma, e quindi seguiteci anche domani sera. Io dico che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Meris e Marina Baglivo, in regia c'era Attilio Fortunato, io sono Alessandro De Rosa e ricordo ovviamente che tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito RaiPlaySound.it, quindi si può trovare sulla Rai.it, si può trovare tutti i riferimenti, e a presto risentirci, e buonanotte anche ad Anna che ci augura proprio in questo momento la buonanotte. Buonanotte.

E questa era La Grotta, brano con cui si apre Erika, disco che segna il debutto per l'etichetta Maple Death della violinista e compositrice Mira, pseudonimo di Francesca Colombo, già membro dei Heart of Snake e del Quadro di Troisi. Un lavoro questo che è frutto di una residenza artistica bolognese, una commissione proprio per Maple Death e la casa editrice Canicola Edizioni, e che ha coinvolto oltre a Mira anche l'illustratore Davide Catania. Il risultato è questo Erika, che contiene sei tracce che vogliono descrivere scene quotidiane, dettagli nascosti della vita di tutti i giorni, raccontati attraverso violini, synth, percussioni e un flauto, in un intreccio di musica da camera, elettronica e suoni mediterranei. Erika segue un primo lavoro solista di Mira, Antico Blu, uscito nel novembre del 2023 e contenente due tracce da circa un quarto d'ora l'una, eseguite sempre con il violino, loop station, delay, voce e interpretate interamente da Francesca Colombo. In Erika invece vediamo la partecipazione anche di Beatrice Miniaci al flauto e Anton Sconosciuto alle percussioni, due componenti del gruppo Les Biologistes Marins, che qui però si dividono e collaborano a due tracce diverse. Insieme a loro Mira ha voluto anche Polysic alle tastiere. Ascoltiamo ancora Viola.

Un falso sono Mirko Rubegni alla tromba, al corno francese alle percussioni, Manuele Borbedini al sax contralto e percussioni, Dan Kinzelman, sax tenore, clarinetto, clarinetto basso, percussioni, Rossano Emili, sax baritono, clarinetto basso, percussioni e Renato Grieco, elettronica e tape manipulation. Quello che abbiamo ascoltato è un brano dal titolo Chicli, contenuto in Un Fall, l'album uscito per l'etichetta Kohlhaas che porta il nome del gruppo. Un Fall, parola contenuto in Un Fall, l'album uscito per l'etichetta Kohlhaas che porta il nome del gruppo. Un Fall, parola tedesca che significa incidente.

ed elaborata con un processo piuttosto complesso che risulta in un continuo rimpallo tra scrittura, disciplina, ordine e territori molto più rarefatti, più caotici, oltre che meno definiti. Il prossimo brano si intitola Canon X.

Il breve Canon Exe, dopo Chorale, altri due brani da Unfall, album del quintetto che porta lo stesso nome, formato da Mirko Rubin, Emanuele Morbidini, Rossano Emili, Dan Kinzelman e Renato Grieco. Mentre ci spostiamo verso un'altra pubblicazione pre-estiva, ma con un titolo che ci ricorda i mesi più caldi. Si intitola infatti Calor, l'ultimo disco di Gianni Gebbia, compositore e polistrumentista palermitano, che in questo lavoro utilizza diverse tipologie di flauto, l'elettronica, il Moog, pianoforte e field recordings. Il primo brano che ascoltiamo da Calor si intitola False Acace, che è il titolo di una poesia di Bartolo Cattafi, un poeta siciliano già oggetto di dedica da parte di Gianni Gebbia. La poesia nel brano è recitata da Maurizio Vallesi, mentre si ascolta anche la voce dello stesso Cattafi, intervistato da Vittorio Sereni.

false acace. Un blocco di false acace diritte all'apparenza. L'anima, invece obliqua, pescano in un mare d'ombra. Producono un verde di sott'acqua, supporti di usignoli e di silenzio. Tendono forti braccia, difendono qualcosa. Chiuso orto.

0: Vorrei chiederti perché si intitola False Acacie questa poesia, perché false?
1: Perché non sono un secondo medico per me in questa occasione, acacie, cioè oltre alle fibre legnose, alla loro clorofilla hanno un doppio fondo misterioso, ombroso.
0: E vorrei chiederti perché si intitola False Acacie questa poesia, perché false?
1: Perché non sono un secondo medico per me in questa occasione, acacie, cioè oltre alle fibre legnose, alla loro clorofilla hanno un doppio fondo misterioso, ombroso.

Omaggio di Gianni Gebbia al poeta Bartolo Cattafi, brano contenuto in Calor che stiamo ascoltando in questa porzione di Battiti stanotte. Gianni Gebbia è un musicista, sassofonista, improvvisatore siciliano, formatosi tra New York e Parigi con una carriera molto diversificata che passa da contesti puramente musicali a progetti teatrali, performance multidisciplinari, collaborazioni con la danza, il mondo del cinema e le arti visive. È fondatore anche dell'etichetta Object A, che pubblica anche questo Calor, suo secondo disco in solo dopo Vapor del 2024. In entrambi gli ultimi lavori in solo, Gianni Gebbia presenta la sua ricerca musicale più recente, diciamo, connessa allo studio dei flauti bansuri indiani, e come in Vapor anche qui i brani si sviluppano a cavallo tra musica quasi sacra o comunque con un elemento spirituale e l'uso dell'elettronica a confondere un po' gli elementi temporali e spostare nel futuro quello che sembra essere un panorama più legato alla tradizione. Tutto questo si percepisce bene anche nel brano che porta proprio il titolo dell'album, Calor, che ascoltiamo ora.

E ci spostiamo adesso verso un progetto in cui l'elettronica è infine decisamente protagonista, ovvero l'ultimo disco pubblicato da Matteo Cantaluppi dal titolo Inequal, uscito a giugno 2025 per Cassis Records. Matteo Cantaluppi è un produttore e sound engineer molto riconosciuto soprattutto nell'ambiente del pop italiano, con al contempo un proprio percorso autoriale nell'ambiente della musica sperimentale, come ascolteremo tra poco. Inequal contiene 4 tracce a rappresentare 2 prospettive parallele di uno stesso paesaggio interiore. E Cantaluppi è il fondatore, insieme a Fausto Caviglia e Ilaria Prigione, di questa etichetta Cassis Records, un'etichetta indipendente con un'attenzione alla musica strumentale contemporanea, all'ambient, al jazz sperimentale, sia con produzioni originali che progetti di ricerca, colonne sonore. Da Inequal noi ascoltiamo Right Part 2.

Blixa Bargeld ha scelto un brano simbolo come Lazarus per chiudere il proprio EP dedicato a David Bowie, un brano sorta di autoepitaffio. È stato l'ultimo singolo pubblicato in vita da David Bowie, uscito a dicembre 2015, giusto un mese prima della sua scomparsa. Il 10 gennaio 2016 Blixa Bargeld lo ha reinterpretato così, delicatamente, accompagnato al pianoforte da Nico Weidemann. L'EP in questione si intitola semplicemente Blixa Bargeld Sings David Bowie. È composto da quattro pezzi scelti da Bargeld pensando ad un terreno comune importante come Berlino, luogo fondamentale che li unisce idealmente. L'atmosfera di queste version è particolarmente scura, notturna, solo per pianoforte e voce e gong balinese che abbiamo sentito ora alla fine del brano. EP che invece si apre con il grande classico firmato dalla coppia David Bowie, Brian Eno, sempre del periodo berlinese, cioè Heroes, che Blixa Bargeld canta in tedesco, diventando così Elden.

Sonntag. E che bellezza la rilettura proposta da Blixa Bargeld di Heroes, interpretata in tedesco Elden, che apre l'intimo EP omaggio a David Bowie realizzato da Bargeld insieme ad un altro musicista trasversale della scena berlinese, cantante e compositore, qui al pianoforte Nicolai Nicco Wedemann. Blixa Bargeld sings David Bowie, e questo è il titolo del 12 pollici autoprodotto dallo stesso Bargeld e omaggio delicato, scuro, sottile alla memoria di David Bowie, e rarefatto, ritualistico, catartico, sono termini che si adattano molto bene allo stile scuro e notturno di Nero Kane, cantante e chitarrista che proprio in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo disco, il quarto, si intitola For the Love, the Death and the Poetry. Insieme a Nero Kane c'è Samantha Stella al mellotron e alla voce, e Matt Bordin che ha anche registrato e mixato il tutto. Iniziamo ad entrare nel mondo profondo, sfumato di folk e psichedelia sciamanica di Nero Kane, andando nel bel mezzo del lavoro, dove troviamo Receive My Tears.

dopo The Love, The Death and The Poetry è una liturgia folk che oscilla tra aneliti di amore eterno, fascinazione per la morte e poetica spettrale. Viene descritto così dagli stessi titolari, il quarto capitolo della discografia di Nero Kane. Abbiamo apprezzato ora l'intima ma allo stesso tempo solenne cerimonia di Receive My Tears, dove chitarra e voce si intrecciano a organo e archi. Ad accompagnare Nero Kane in questo nuovo rituale, come dicevo, il produttore sound designer Matt Bordin di Squadra Omega e la storica collaboratrice, l'eclettica artista Samantha Stella, che ha anche diretto il cortometraggio del singolo As an Angel's Voice, dove scorrono gli oggetti, i simboli che hanno caratterizzato il percorso artistico di Nero Kane, cortometraggio o film breve che proprio in questi giorni si potrà vedere a Genova al Centro per le Arti Contemporanee di Genova, dove oggi, proprio oggi, è iniziata la mostra antologica di Samantha Stella, che comprende anche una selezione dei suoi lavori tra arte visiva, performance e musica, mostra che andrà avanti sino a domenica, il 5 ottobre. Noi torniamo al disco allora, For the Love, the Death and the Poetry, e ascoltiamo una tanto folle quanto ipnotica e molto bella filastrocca dark, si intitola The World Heedless of Our Pain.

Nero Kane e Samantha Stella in questa viscerale The World Heedless of Our Pain, che abbiamo tratto da For the Love, the Death and the Poetry, quarto album di Nero Kane, uscito per Subsound Records. E una affascinante fiaba macabra, gotica, che si muove tra paranoia, oscurità, legami familiari, ma anche ansia e piacere, una tensione che si snoda tra spoken word, ambient, elettronica, folk e rap. È quella messa in scena da un musicista sperimentale nigeriano, si chiama, almeno provo a pronunciarlo, Yunoluwanimi Yemi Shodimu, in arte in realtà si firma semplicemente Lint. Il suo album è pubblicato dalla Head, è realizzato con diverse collaborazioni tra Space Africa, DJ Chand e Porter Brook, che è elemento chiave del disco. Il titolo è chiaro e diretto: Dogtooth and Other Such Tales of the Macabre.

0: It was an exercise in willpower. It was an exercise in willpower. There's no room for days or hours waiting on the morning light. As a shiver ran right through me when a breath of wind brushed by. Yet the sun refused to die. Other stars fade, wash in the faint sky quiet. How to live and to thrive on as a wildflower. It was an exercise in willpower. It was an exercise in willpower. It was an exercise in willpower. Soft, firm, and mellow, growing as the light seeps through their leaves. So the dill and thistle blooming, and they soon began to dance. So the sun refused to die. Other stars pale, lost in the heaven's shine. I will be for as long as its light shines upon us, as my testament of will to live.
1: E dalle scorribande scure sperimentali dell'artista nigeriano Lint e i suoi macabri racconti abbiamo incrociato ora le coordinate intime ed oniriche dell'artista di base a Roma Milena Medu. Il suo nuovo EP si intitola An Exercise in Willpower, è pubblicato da Mold Records e si chiude con la narrativa title track che abbiamo appena finito di ascoltare insieme ora. Milena Medu, da cantautrice, produttrice elettronica, attraverso un ambiente rarefatto, sospeso nel nulla, che in qualche modo si trasforma in questa forma canzone ariosa e avvolgente. Il disco An Exercise in Willpower si apre con la delicatezza di questo brano, si intitola Undone, lei è Milena Medu.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 22ª puntata.

Mr. Crawford partì e l'obiettivo di Sir Thomas diventò quello di far sentire la sua mancanza. E nutriva grandi speranze che la nipote avvertisse come un vuoto l'assenza di quelle premure che a suo tempo aveva percepito o immaginato come qualcosa di increscioso. E poco dopo, il fatto che non riuscisse a scorgere pienamente e indubitabilmente tutto ciò fu in grado di attribuirlo all'annunciato arrivo di un altro visitatore, cosa che poté immaginare più che sufficiente a risollevare quello stato d'animo che lui stava tenendo sotto controllo. William aveva ottenuto 10 giorni di licenza. Ora stava arrivando da loro, il più felice dei tenenti di vascello, a esibire la propria gioia e a raccontare com'era fatta la sua uniforme. Arrivò e sarebbe stato felice di mostrarla anche lì, quell'uniforme, se non fosse esistita una norma crudele del regolamento che vietava di indossarla fuori servizio. E così l'uniforme era rimasta a Portsmouth. Edmund immaginò che, prima che Fanny avesse modo di vederla, tutta la freschezza della divisa, così come quella di chi la indossava, sarebbe stata ormai spenta. Sir Thomas confidò a Edmund il piano con cui intendeva dare a Fanny la possibilità di ammirare il secondo tenente della goletta di Sua Maestà Thrush alla luce di tutta la sua gloria. Il piano prevedeva che lei riaccompagnasse il fratello a Portsmouth e passasse un po' di tempo con la sua famiglia. Quella soluzione gli si era presentata, durante una delle sue approfondite meditazioni, come una misura giusta e auspicabile. Ma prima di decidere definitivamente, aveva voluto consultare il figlio. Edmund esaminò l'idea da tutti i punti di vista e non vi trovò nulla di eccepibile. La cosa era buona in sé e non sarebbe potuta avvenire in un momento migliore di quello. E lui non aveva alcun dubbio che per Fanny sarebbe stata un gran piacere. Questo bastò a far arrivare Sir Thomas alla decisione e un risoluto «allora si farà così» chiuse questa fase della faccenda. E Sir Thomas ne uscì con un senso di soddisfazione e un'opinione positiva sulla cosa, che andava al di là di ciò che aveva comunicato al figlio, perché il suo obiettivo principale nel farla partire aveva ben poco a che fare con la convenienza sociale di un suo incontro con i genitori e proprio niente con la prospettiva di renderla felice. Desiderava certamente che andasse lì di buon grado, ma altrettanto certamente auspicava che venisse presa da una grande nostalgia di casa prima che la visita terminasse. E che una breve astinenza dalle raffinatezze e dai lussi di Mansfield Park riportasse la sua mente in uno stato di sobrietà e la conducesse a un più giusto apprezzamento del valore di quella dimora di grande stabilità e altrettanto confortevole che le era stata offerta da Mr. Crawford. Era un progetto che mirava alla guarigione della mente della nipote, che lui al momento non riusciva a non vedere come in preda a una sorta di infermità. Grazie all'esperimento da lui ideato, Sir Thomas confidava che arrivasse a essere una donna più saggia e felice per tutta la vita. Se Fanny fosse stata portata agli slanci di entusiasmo, di sicuro sarebbe stato quello il momento di abbandonarsi a uno di essi. Appena saputo quali erano le intenzioni, quando lo zio le espose la proposta di andare a far visita ai genitori, i fratelli e le sorelle, da cui era stata separata per quasi metà della sua vita, di tornare per un paio di mesi nei luoghi della sua infanzia, con William come protettore e compagno di viaggio, e con la certezza di continuare a vederlo fino all'ultima ora che fosse rimasto sulla terraferma. Se mai il suo carattere le avesse concesso di lasciarsi andare a esplosioni di esultanza, quella sarebbe stata l'occasione perfetta, perché era piena di gioia, ma la sua gioia era di quelle profonde che gonfiano tacitamente il petto. E pur non essendo in generale una gran parlatrice,
era tanto più portata al silenzio quando i suoi sentimenti venivano toccati con maggior forza. Al momento non poteva far altro che ringraziare e accettare. In seguito, quando si fu familiarizzata con le visioni di felicità che le si erano aperte davanti così all'improvviso, le fu possibile parlare più estesamente con William e Edmund di quel che sentiva. Ma anche allora c'erano ancora emozioni di tenerezza che non potevano essere espresse a parole. Il ricordo di tutti i suoi più antichi piaceri e di quel che aveva sofferto quando ne era stata strappata via le si ripresentò con una forza rinnovata ed ebbe la sensazione che ritrovarsi a casa avrebbe sanato ogni sofferenza che le era cresciuta dentro da allora in seguito alla separazione. Trovarsi nel mezzo di una cerchia come quella, amata da così tanti e da tutti amata più di quanto lo fosse mai stata, avvertire l'affetto senza timori o freni, sentirsi all'altezza di quelli che le stavano intorno, essere al sicuro da ogni menzione dei Crawford, al sicuro da ogni sguardo che potesse essere interpretato come un rimprovero a causa loro. Era una prospettiva di una tenerezza che non si sarebbe mai potuta esprimere fino in fondo. Il progetto suscitò in William quasi altrettanta gioia che nella sorella. Sarebbe stato un grande piacere per lui averla lì fino all'ultimo momento prima del suo imbarco e forse persino ritrovarla quando fosse rientrato dalla sua prima navigazione. E poi ci teneva tanto che lei vedesse la Trash prima che lasciasse il porto. Quella era certamente la più bella goletta in servizio e c'erano diverse migliorie nel cantiere che desiderava tanto mostrarle. E non esitò ad aggiungere che la sua permanenza in casa per un po' di tempo sarebbe stata un gran vantaggio per tutti. «Non so com'è», disse, «ma si direbbe che a casa nostra ci sia un certo bisogno dei tuoi bei modi e del tuo ordine. La casa è sempre in piena confusione. Tu, ne sono sicuro, avvierai le cose in una direzione migliore. Dirai a mia madre come andrebbe fatta ogni cosa e sarai utilissima a Susan e farai lezione a Betsy e richiamerai l'affetto e l'attenzione dei ragazzi e dopo sarà tutto a posto e confortevole». Quando arrivò la risposta di Mrs. Price, rimanevano loro pochissimi giorni da trascorrere a Mansfield. E per buona parte di uno di quei giorni i due viaggiatori si trovarono in un notevole stato di allarme per quanto riguardava il loro viaggio, perché quando si arrivò a parlare della sua modalità e Mrs. Norris verificò che tutta la sua ansia su come far risparmiare denaro al cognato era vana e che nonostante i suoi auspici e suggerimenti per un mezzo di trasporto meno costoso avevano intenzione di viaggiare con il postale, quando vide che Sir Thomas consegnava delle banconote a William per quello scopo, rimase colpita dall'idea che sul veicolo c'era spazio per una terza persona e si sentì improvvisamente colta da un gran desiderio di andare con loro, di andare a trovare la sua povera cara sorella Price. Espose i suoi pensieri. Dovette dire che ci teneva parecchio ad andare con i due giovani, che per lei sarebbe stata una grande soddisfazione. Erano più di 20 anni che non vedeva la sua povera cara sorella Price e sarebbe stato d'aiuto per i due ragazzi il fatto che ci fosse una persona con l'esperienza dell'età a occuparsi di loro e non poteva fare a meno di pensare che alla sua povera cara sorella Price sarebbe parso molto poco gentile da parte sua non approfittare di una simile occasione. William e Fanny inorridirono all'idea. Tutto il piacere del loro confortevole viaggio sarebbe stato vanificato in un attimo. Si guardarono sgomenti. La loro apprensione durò un paio d'ore. Nessuno intervenne per incoraggiare o dissuadere. Mrs. Norris fu lasciata a decidere da sola e la faccenda si concluse con infinita gioia dei nipoti
quando le venne in mente che in quel momento non poteva in alcun modo allontanarsi da Mansfield, che era troppo necessaria a Sir Thomas e a Lady Bertram per poter disporre di sé, abbandonandoli anche per una sola settimana, e quindi doveva assolutamente sacrificare ogni altro piacere a quello di essere utile a loro. In realtà, quello che le era venuto in mente era che, se era vero che a Portsmouth sarebbe arrivata senza sborsare nulla, le sarebbe stato impossibile non pagare il viaggio di ritorno. E così la sua povera cara sorella Price fu lasciata in preda a tutta la delusione derivante dall'aver perso una simile occasione. E fu così che ebbe inizio, forse, un altro ventennio di lontananza. La novità del viaggiare e la contentezza di trovarsi con William ben presto produssero il loro effetto naturale sullo spirito di Fanny. Quando Mansfield Park era già a una certa distanza e al momento in cui la prima tappa era conclusa e stavano per lasciare la vettura di Sir Thomas, lei fu in grado di mostrarsi allegra nel salutare il vecchio cocchiere, raccomandandogli di riferire a casa come era andato il viaggio. La vivacità delle chiacchiere tra fratello e sorella era ininterrotta. Ogni cosa suggeriva qualcosa di divertente all'animo lieto di William, sempre pronto alle battute spiritose e alle arguzie, nell'alternarsi tra loro di argomenti di livello più elevato, i quali terminavano tutti, quando non cominciavano, con un elogio della Trash, con qualche ipotesi sulle mansioni che alla goletta sarebbero state assegnate, con qualche piano d'azione contro un'unità nemica di portata superiore, azione che, immaginando che il primo tenente non fosse più tra loro, e William non fu troppo tenero con il primo tenente, gli avrebbe procurato al più presto la successiva promozione, con fantasticherie sulle ricompense in denaro che avrebbe distribuito generosamente a casa, tenendo per sé solo l'occorrente per rendere confortevole la casetta in cui lui e Fanny avrebbero trascorso insieme il resto della loro vita. Le preoccupazioni immediate di Fanny riguardanti Mr. Crawford non comparivano nelle loro conversazioni. William sapeva cosa era accaduto ed era profondamente dispiaciuto che i sentimenti della sorella fossero così freddi verso un uomo che lui non avrebbe potuto stimare più di così. Ma quella di William era un'età nella quale, come dice il poeta, si fa tutto per amore. E quindi non se la sentiva di disapprovare la sorella e, conoscendone i desideri sull'argomento, non voleva turbarla nemmeno con la più vaga delle allusioni. Fanny aveva i suoi motivi per ritenere che Mr. Crawford non l'avesse dimenticata. Nelle 3 settimane trascorse da quando fratello e sorella erano andati via da Mansfield, aveva ricevuto ripetutamente notizie da Miss Crawford e ogni lettera conteneva qualche riga aggiunta da lui. Parole calorose e determinate, come erano quelle dei discorsi che le faceva di persona. Era una corrispondenza che Fanny trovava spiacevole, proprio come aveva previsto. Non trovandosi sotto lo stesso tetto di Edmund, poteva sperare che Miss Crawford non avesse più motivo di prendersi il disturbo di scriverle e che a Portsmouth la loro corrispondenza sarebbe cessata. Con pensieri come questo e mille altri dello stesso genere, Fanny procedeva nel suo viaggio, tranquilla e gioiosa, e con tutta la rapidità che si poteva sperare lungo le strade infangate in quel sudicio mese di febbraio. Entrarono a Oxford, ma lei poté cogliere solo una fugace visione del college di Edmund quando vi passarono davanti. E non fecero alcuna sosta fino a quando raggiunsero Newbury,
dove un buon pasto, qualcosa che combinava insieme pranzo e cena, fu la conclusione dei piaceri e delle fatiche della giornata.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Alessandro Stradella. Et egresus est. Delphine Galou, contralto. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.
4: Wow.

0: Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Et egressus est. Delphine Galou, contratto.
1: Frédéric Chopin, Trois Écossais, in Re, Sol, Re bemolle maggiore, opera 72, numero 3. Arthur Schoenderweerd, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Trois Écossais, Arthur Schoenderweld, pianoforte.
1: William Walton, Spitfire Prelude and Fugue per orchestra. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.